caio e la chitarra della scuola. Sempre con la lettera grande, con un spray color frambuesa, para che lo lea l'aere e che sia una bella sepa. Che le ste manda mensaggi.